0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Chiede a Pablo un cane.
2: Yeah.

0: Claro, tú lo sabes, si era de la
1: mitad. Exacto.
0: ¿Cómo que la mitad? ¿Tú sabes que yo tengo? ¿Tú sabes que yo tengo?
2: Quando viene qua, siamo a lavoro. Quando viene a Napoli, si fa... Lo salò.
1: Thank you. Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
2: Oh,
1: Marco
2: arriva qua papà. Marco. Marco arriva qua.
3: Mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino a te.
2: Oh, my God.
3: tutte qua.
4: Perché non mangi più?
3: Basta.
2: Sì, benissimo, ma non mi interessa, io non mi
5: scherzo. Luca.
2: Non ci si può.
5: Non ci si può.
2: Non ci si può.
5: E poi
2: non posso, ma c'è una cosa che dice.